Alle meriste una decina devi invitar, se non piazza qualche ragazza che io con quella termina. Alla meriste, come mattina, una decina